Ostimato, pisicoletto, pisicoletto, pisicoletto. Sacca buona, ma effe comment. Sacca tosco, dici, se naccio, non morito, potrebbe c'è su, se si faccia.